0: Beato cenno, signor!
1: Sì, in questa notte!
0: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei vecchio.
1: E poi,
0: nelle sue storie,

0: ginepro.
1: Oh mio signore!
0: Fulvicchio!
1: Oh, chi dei che vedeste? Eppure adesso so questo soglietto, sei che morto!
2: Cercano, a che tanto?

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire i iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Sento, leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

io lo veda, va vaglier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio.

se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso.